grande. Continue to bless the Lord tonight. Bosu shire nyame. Mawansa su kosu ne shire nyame. Opa ta. Oya yini mo yini. Oya ere mo erade. Obi di nechi. Oya ohene. Erade. Yesi den kampu. Yesi den shirao.